Yesu se mene wi asinyina hai dadi wanti machi no ware na ti esu muda na embo obenya kwa hai so mene esu ba na atruwa ahifana wako da odi da so